0: chikwatam cho INSS no Association Sportiva 3 di Marso baira achikuita mangangi ngezandra chikodzi chikwatam che Liga Sportiva ye Sofala no Union Sportiva songun kokata yakwenda mukati mangwa dzino
1: Avelino, passa Mangal, Mangal, Otambira, Pira, Mangal, Medina Madrid, Mangal, Mangal, Mangal, Mangal, Mangal, Mangal, e prima campa! E prima, vuole hacca, vuole hacca, vuole hacca, vuole hacca, vuole hacca, vuole hacca, vuole hacca, vuole hacca, vuole hacca, vuole hacca, vuole hacca, vuole hacca, vuole hacca, vuole hacca, vuole hacca, vuole hacca, vuole hacca, Murito Nieri, na Vitor Martini, Fakuda Soko. Ei, panenya po. Emmanuel. Fakuda Soko. Murito Nieri, no Mugushi Muchanjo, Oliga Sportiva Sofala, Vitor Martini, Bandundano. Ei, ada tomalamuka di Vitor Martini. Vitor Martini na Masiu Mani. Jangan terlalu malamuka, terus rasa kata orang bukti termatin. Kalau buka kade, ya buka kade. Buat kade itu, terus rasa kade. Yang mana yang principal, atusan yang mana yang principal? Eh, buat apa? Ah, Vitorini. Lagana, Zee, Vitor Martini, dia dah kasih sah pintu, dia dah kasih pantri, anzai kalau kutusa, ia dah kasih salah, lagana bal. Wana ukubwa kwa kwa kwa kwa kwa kuchuka hapa kanubuda kati kuchuka ya utra zake no mdono wake aliko anenda kukumwira na mlambo kungo na mlambo buchi na kasave na kasambese andri kushiva kwa buda masinjani maviri muri chonyere wahuritia kuchuka wahuritia kati kuchuka Claudino Fedito. É, Caliga. Diana Arbuda. Acumuca. Elias Macamo. Elias Macamo. O Anguina Diana. Apita de Tou. Tou. Como é na apitado? O Anguina Tou. O Abuda Elias Macamo. Tou, Anguina.
0: Echichinja kusofala angati endo kampwezi kwa hapo teshafi kama parama hili kusoti akademia ya Sandra Schultz
2: Zahira mchua kuna akademia mchimoya kama hili kwa kijafika kati mchimoya kama hapa na hini na hini kukati mpwezi hini
3: Che fatto kuti da kunya mutambi academy akatsaka ngisi kumene ngwa shasha kupindira zvo asi ndanga kuti kupindira kuti kana vabudi